fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Non ho il tempo di farsi la croce, che eri fuggita già.
1: Noi due siamo bravi,

rimango qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16.53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice comica, dopo la morte venuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita, Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che, di Valerio Scanu. Italia amore mio, di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio tutta italiana.

storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante

0: fare che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Sprite.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Campana! Okay!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest, un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione, con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23, mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa top week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, sedicesima posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

0: 14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio Tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo Tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

grandi. Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

Oh no.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, direi l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angeli da Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Terza puntata. Nel bosco.
6: È passato un sacco di tempo dal primo marzo. La primavera è scoppiata a Hopewell. Ma i fiori, il cielo azzurro e gli uccellini che cantano preparando il nido non riescono a rasserenare Anne. Neanche un po'.
7: Oggi è il 12 maggio. Ti rendi conto, Mary? Sono passati 73 giorni. Abbiamo pagato, abbiamo aspettato, la polizia ha indagato. Eppure di nostro figlio non sappiamo niente. Niente. Neanche se... se fosse...
8: No, non dirlo, non pensarlo neppure. Abbandonare ogni speranza non è da te. Devi farti coraggio. Non voglio che tu ti abbatta adesso che so che aspetti un altro bambino.
7: Lo so dal Natale scorso di essere incinta. Volevamo che Charlie non crescesse da solo. Il mio povero patatino. Dove sarà adesso?
8: Ma Charles non sta seguendo una pista promettente in questo momento?
7: Sentiti, parli come un investigatore. Sì, Charles è lontano. Sta con quel tale Curtis. Ma io non ho mai creduto a una sola parola pronunciata da quel tizio. E non credo affatto che lui sappia qualcosa del nostro bambino.

0: John Hughes Curtis, un costruttore di barche originario della Virginia, contattò i Lindbergh affermando di avere legami con i rapitori e di avere delle lettere da mostrare come prova. All'inizio non gli venne dato molto peso. I Lindbergh si erano impegnati insieme a John Condon per cercare di riavere il loro bambino. Quando si seppe che il pagamento del riscatto nel cimitero di St. Raymond non aveva portato al ritorno a casa di Charles Junior, Curtis tornò a farsi vivo. Il colonnello Lindbergh, ormai alla disperazione, accettò di andare con lui ad Atlantic City, dove, su di una fantomatica barca, la Cachalot, doveva trovarsi il piccolo Charles. La barca c'era, il bambino no. Lindbergh si trovava ancora là, in preda ai dubbi, quel 12 maggio 1932. Quel pomeriggio, a Hopewell, aspettavano un carico di legname. L'autocarro che lo trasportava era guidato da William Allen, un camionista di 46 anni. Con lui nella cabina c'era il suo socio, Orville Wilson. William ferma il camion poco fuori dal paesino di Mount Rose, a pochi chilometri dal paese di Hopewell. Scende e si inoltra nella boscaglia. Deve fare pipì e non vuole essere indiscreto. Sono le 3:15 del pomeriggio. La mattina doveva aver piovuto perché il sottobosco era umido. Mentre si china per passare sotto ad un ramo, Allen vede qualcosa e non crede ai suoi occhi, perché gli sembra la testina di un neonato. Si dimentica di quello che era venuto a fare nel folto del bosco e corre come un indemoniato verso il suo camion, chiamando a gran voce Wilson, che si precipita fuori dalla cabina e lo segue nel bosco. Insieme guardano. I resti sono proprio quello che rimane del corpo di un neonato. Risalgono in fretta sul camion e partono verso il paese in cerca dell'agente Williamson. Lo trovano dal barbiere in procinto di farsi regolare i capelli. Allen gli chiede se può parlargli un momento e ha avuto il permesso. Allen è un uomo di colore, sbotta.
1: Signore, c'è il cadavere di un neonato nei boschi.
0: Williamson non perde tempo, corre fuori dalla bottega del barbiere e, seguito da Allen e Wilson, entra nel posto di polizia e grida al capo Harry Wolf.
2: Questi due uomini hanno trovato un neonato morto nei boschi. Che sia il bambino dei Lindbergh.
0: Il capo Wolf telefona immediatamente a Schwarzkopf, che gli risponde che invierà subito degli agenti. Nel giro di pochi minuti arrivano un investigatore del dipartimento del New Jersey, James Fitzgerald, e un sergente della polizia di stato, Andrew Zapolsky. I quattro poliziotti seguono in auto il camion di Allen e Wilson verso il luogo del ritrovamento. Si fermano ai lati della strada, la Princeton Hopewell. Scendono tutti e gli agenti si rendono conto che da lì, proprio da quel punto, si può scorgere la casa dei Lindbergh nella vallata. Sono occhi di poliziotti, quelli che esplorano attenti la boscaglia. Sono occhi che scrutano, quelli che seguono il percorso dei due camionisti nel sottobosco. Vedono subito un sacco di juta che i due non avevano notato. Fitzgerald lo raccoglie con attenzione. Intanto Allen e Wilson si fermano e indicano qualcosa. I poliziotti chiedono loro di andarsene per il momento. Ci saranno domande per loro. Allen e Wilson se ne vanno di buona voglia da quel luogo sinistro. Tutti e quattro i poliziotti si inginocchiano. Sembra un gesto di pietà cristiana. Invece, avvicinandosi di più al terreno, stanno cercando di capire se quei poveri resti abbandonati tra le foglie appartengano davvero al piccolo Lindbergh. Anche se nessuno di loro lo aveva mai incontrato, a tutti erano state mostrate delle fotografie e i riccioli biondi, la forma della testa, la camicina, tutto li faceva pensare che stessero guardando proprio il neonato rapito più di 2 mesi prima, quello che ne restava. Zapolsky e Fitzgerald lasciano di guardia Williamson e Wolf ed escono dal bosco, risalgono in auto e guidano fino ad un negozio in paese da dove telefonano ai superiori. Altri agenti arrivano. Frank Kelly, il tecnico delle impronte digitali, anche fotografo forense, scatta alcune fotografie. Dopodiché il corpicino viene sollevato dalla sua tomba improvvisata. Sebbene in avanzato stato di decomposizione, il volto è ancora riconoscibile e viene confrontato con le foto che la famiglia aveva fornito loro a suo tempo. Per quei poliziotti si tratta proprio del piccolo Charles Lindbergh. Lo guardano, quel corpicino senza più vita e si domandano come potranno chiedere a quei due genitori che ancora sperano di compiere il riconoscimento. La pelle, resa scura dalle intemperie, quasi nera. La gamba destra tranciata sotto il piccolo ginocchio. Niente mani. L'ispettore Walsh propone allora di andare a casa dei Lindbergh e domandare alla bambinaia, Betty Go, la descrizione esatta di quello che indossava il bambino la notte del rapimento. Lui e un altro agente partono diretti alla casa di Hopewell, mentre gli altri rimangono a sorvegliare l'area e a perlustrare in cerca di indizi. Betty si ricorda alla perfezione gli indumenti del piccolino, anche se sono passati oltre 2 mesi. Una camicina da notte di flanella cucita da lei stessa utilizzando del filo da cucito blu marca Silco. Sopra la camicia da notte una magliettina di lana con un'etichetta che descrive minuziosamente agli agenti. Poi il pannolino con la sua protezione di gomma e infine una tutina intera, quel pigiama che John Condon aveva ricevuto dai rapitori come prova. La bambinaia consegna agli agenti uno scampolo della flanella e la spoletta di filo blu. L'interrogatorio improvviso non la stupisce più di tanto, ormai ha fatto l'abitudine alla presenza degli investigatori. Questa volta anche Schwarzkopf accompagna gli agenti di ritorno al sito del ritrovamento. La stoffa e il filo ricevuti da Betty vengono confrontati attentamente con i resti degli indumenti sul corpicino e tutto corrisponde. La flanella, il filo da cucito, tutto. Non c'è più alcun dubbio. Gli agenti prelevano gli indumenti del cadavere e li portano con sé a Hopewell. Qui Schwarzkopf li mostra a Betty, che li riconosce immediatamente anche se rovinati e umidi. Il bambino è morto, comunica alla bambinaia sconvolta. Non dica niente a nessuno per ora. Non si può più indugiare, bisogna avvertire i genitori. Schwarzkopf compone e fa lanciare un messaggio d'urgenza per Lindbergh, ancora ignaro, nel porto di Atlantic City. Ritorni subito a casa, abbiamo trovato il cadavere del suo bambino. Tocca sempre a Schwarzkopf l'onere di comunicare la notizia ad Anne. Anne, il pilota. Anne, il navigatore. Anne, l'operatore radio. Anne, la mamma.
3: Ho delle notizie molto brutte, signora Lindbergh.
0: La madre di Anne è con lei, le si avvicina, la sostiene con la sua presenza. Schwarzkopf si fa forza e continua.
3: Abbiamo trovato il corpicino del piccolo Charles questo pomeriggio nei boschi, a circa 3 chilometri da qui. Betty Go ha riconosciuto gli indumenti. I rapitori devono averlo ucciso poco dopo averlo prelevato dalla sua camera. Non ha sofferto. Abbiamo già avvertito il colonnello Lindbergh. E, signora, non occorre che lei veda i resti. Siamo certi che si tratti di lui. Ci dispiace davvero tanto.
0: Anne non piange, non grida. Chiede solo come l'hanno ucciso. Schwarzkopf è costretto a risponderle.
3: Non ne siamo ancora certi, ma sembra che sia stato colpito alla testa.
0: Intanto il coroner, il medico legale della Mercer County, Walter Schweizy, si reca sul sito del ritrovamento per prendere in custodia il cadaverino. Come molti medici legali nel 1932, Schweizy era in realtà un impresario di pompe funebri, non propriamente un vero medico. La sua impresa fungeva anche da obitorio per la Mercer County. L'autopsia verrà eseguita dal medico ufficiale della contea, il dottor Mitchell. Schwarzkopf ha comunicato la brutta notizia a Moore, il governatore del New Jersey, e convocato i giornalisti a casa dei Lindbergh. Il governatore emette subito un comunicato ufficiale, che si conclude con queste parole.
4: Adesso faremo di tutto per trovare gli assassini, coloro che si sono macchiati di un crimine così orrendo. Questo è un trauma terribile per l'intero paese.
0: Anne intanto ha telefonato alla suocera Evangeline perché venga a sapere da lei della tragedia, non dalla radio.
5: È come se il tempo si fosse contratto in un momento infinito. Mentre lui mi raccontava, io in un lampo di orrore ho visto il mio bambino morto, ucciso. Ho visto la violenza. Tutto il resto è diventato irreale. Solo quel momento rimane. Ora devo guardare tutto questo come un caso di omicidio, come un'indagine di polizia e devo chiedere, sapere. Non è ancora diventato qualcosa di personale. Presto lo sarà. Ma ora io non posso affrontarlo. L'inquietudine dell'incertezza è cessata. E io sto dormendo in una tomba.
0: I giornalisti convocati da Schwarzkopf, circa 24, erano arrivati alla casa di Hopewell. Fin dai primi giorni del rapimento, alla stampa era stato vietato l'accesso alla proprietà, perciò era la prima volta per loro. Alle 6:30 della sera di quel giorno eterno si chiedevano tutti il motivo di quella convocazione così inaspettata. Schwarzkopf finalmente

0: Solo con lui ci sono altri poliziotti. Si schiarisce la voce e comincia il tono più serio possibile.
1: Vi devo comunicare che il cadavere del piccolo Lindbergh è stato trovato oggi alle 15:15 da William Allen, un camionista di colore di Trenton che stava percorrendo la strada di Mount Rose verso Hopewell.
0: Un silenzio irreale si diffonde per la stanza. Si sente solo la pioggia fuori. I 24 giornalisti fissano pietrificati Schwarzkopf. Poi un brivido sembra percorrerli mentre cominciano freneticamente a prendere appunti. Schwarzkopf prosegue, dettagliando il ritrovamento, e quando arriva a descrivere le condizioni del corpicino e la sua tomba improvvisata, alcuni giornalisti balzano in piedi e cercano di uscire dal garage, impazienti di comunicare la notizia. Vengono inchiodati letteralmente sul posto dal grido di Schwarzkopf.
1: No, nessuno esce di qui finché non lo dirò io.
0: Ottenuta l'attenzione di tutti i presenti, il colonnello Schwarzkopf conclude dicendo che il coroner aveva già preso in custodia il corpo del piccolino e che il medico legale della contea di Mercer, dottor Mitchell, era stato incaricato di eseguire l'autopsia.
1: Adesso potete andare.
0: Per le 7 di quella sera, la notizia della morte violenta del piccolo Lindbergh attraversa gli Stati Uniti e il mondo intero come una scossa di terremoto. 12 maggio 1932, il giorno in cui ho saputo. I giornali della sera, con i loro titoli a caratteri cubitali, vanno a ruba. I centralini del New York Times vengono intasati dalle telefonate. Chi è stato? Perché? Come? Il sindaco di New York, il pittoresco Jimmy Walker, interrompe il discorso che stava tenendo alla radio su tutt'altro argomento per proclamare che i 18.000 poliziotti della città avrebbero compiuto ogni sforzo per catturare i più miserabili criminali e delinquenti nella storia della criminologia. L'emozione è incontenibile. Betty Goh accetta di identificare i resti del piccolo Lindbergh perché non ci sia alcun dubbio. I poliziotti la accompagnano all'obitorio. Entrano nella sala d'imbalsamazione. Il corpicino è su di un tavolo d'acciaio coperto da un lenzuolo bianco. Le rimangono accanto mentre Walter Swayze solleva il lenzuolo. Nessuno l'ha preparata a quello che vedrà. Sconvolta, lei grida e si porta le mani alla bocca. Si fa forza e si avvicina a quel cadaverino annerito. Controlla le dita del piede destro sovrapposte. Osserva per 3 lunghi minuti. Poi si volta ed esce dalla stanza. Non ci sono dubbi, dichiara. È lui, è il nostro piccolo. Era Walter Swayze a firmare di solito i certificati di morte nella contea di Mercer, ma quando le morti erano violente oppure improvvise, non poteva. Invece, il medico legale della contea, il dottor Charles Mitchell, doveva eseguire l'autopsia per stabilire le modalità del decesso e redare poi il certificato. Il dottor Mitchell aveva circa 60 anni e ricopriva l'incarico di medico legale da una decina d'anni. Era stato costretto a lasciare anzitempo il suo lavoro di chirurgo all'ospedale St. Francis di Trenton a causa di una grave forma di artrite che l'aveva colpito ad entrambe le mani. Era un uomo corpulento, con un gran ciuffo di capelli bianchi che contrastavano con il resto della chioma grigio scuro. Lui e Swayze avevano un segreto. Quando si trattava di eseguire materialmente un'autopsia, Mitchell era la mente e Swayze il braccio, perché il medico non poteva più neanche infilare i guanti sulle mani doloranti. Nel caso del piccolo Lindbergh dovevano determinare cosa ne avesse causato la morte e, se possibile, l'ora approssimativa del decesso. Ma il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. A posteriori, sorprende che a nessuno di coloro che si stavano occupando del caso fosse venuto in mente di consultare anche un patologo forense, sebbene ce ne fossero due piuttosto conosciuti che lavoravano a circa 90 km da Trenton. Un patologo forense non cerca solo la causa della morte, raccoglie anche prove per un'indagine criminale. I resti del piccolo Lindbergh vengono sottoposti dal braccio Swayze a tutti gli esami che la mente Mitchell suggerisce. Quell'autopsia, eseguita nei locali di un'impresa funebre, dura solo un'ora circa e in seguito questa brevità sarà molto criticata. Prima di tutto,

0: lavano i resti. Alterano così potenziali tracce biologiche o chimiche. Poi procedono. L'odore della morte era terribile, ammetterà Mitchell. Sotto e a destra, rispetto all'orecchio sinistro, all'interno del piccolo cranio, vengono individuate quelle che sembrano quattro linee di frattura che si irradiano da un punto di impatto. Lì si trova un coagulo di sangue decomposto. È il dettaglio cruciale, secondo Mitchell, la prova di un'emorragia. Dimostra, secondo Mitchell, come il cuore del bambino battesse ancora al momento del trauma, altrimenti il sangue non sarebbe fuoriuscito con tale pressione da formare un coagulo. La causa della morte, viene stabilito, è stata un colpo alla testa. Ma la dinamica? Com'è successo? L'arma? A queste legittime domande non viene data alcuna risposta. Il dottor Mitchell detta le sue conclusioni a Schweizi, che batte a macchina una relazione di una sola pagina. Mitchell la legge e poi appone la sua firma. Non scattano alcuna fotografia, non raccolgono campioni, non richiedono radiografie. Tutto finisce in poco più di un'ora. Oggi un caso di questa importanza richiederebbe giorni di lavoro, fotografie, campioni istologici, microcomputed tomography, perché i morti parlano a chi li sa ascoltare. Ma in quella stanza fredda, il 12 maggio 1932, regnava solo un gran silenzio.
1: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda. Con le voci di
0: Eleonora Rossi,
2: Isabella Balestri,
3: Nicola Lanci,
1: Paolo Balestri,
4: Valentina Balestri,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta. La dico un'altra volta. La vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porto. La chiudo storta e mi piace così. Pare che il tempo non passi, inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso,

amo. Mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No. Il fatto è

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione, con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira. Hey!

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto.

eccoci qui in tredicesima posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. Tredicesima posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte della Taranta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte della Taranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Pensarti è una cosa che dovrei evitare, perché non sai quanto faccio male.

0: Grazie.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Boss.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Terza puntata. Nel bosco.
1: È passato un sacco di tempo dal primo marzo. La primavera è scoppiata a Hopewell, ma i fiori, il cielo azzurro e gli uccellini che cantano preparando il nido non riescono a rasserenare Anne, neanche un po'.
2: Oggi è il 12 maggio. Ti rendi conto, Mary? Sono passati 73 giorni. Abbiamo pagato, abbiamo aspettato, la polizia ha indagato. Eppure di nostro figlio non sappiamo niente. Niente. Neanche se fosse...
3: No, non dirlo, non pensarlo neppure. Abbandonare ogni speranza non è da te. Devi farti coraggio. Non voglio che tu ti abbatta adesso che so che aspetti un altro bambino.
2: Lo so dal Natale scorso di essere incinta. Volevamo che Charlie non crescesse da solo. Il mio povero patatino. Dove sarà adesso?
3: Ma Charles non sta seguendo una pista promettente in questo momento?
2: Sentiti, parli come un investigatore. Sì, Charles è lontano. Sta con quel tale Curtis. Ma io non ho mai creduto a una sola parola pronunciata da quel tizio. E non credo affatto che lui sappia qualcosa del nostro bambino.

0: John Hughes Curtis, un costruttore di barche originario della Virginia, contattò i Lindbergh affermando di avere legami con i rapitori e di avere delle lettere da mostrare come prova. All'inizio non gli venne dato molto peso. I Lindbergh si erano impegnati insieme a John Condon per cercare di riavere il loro bambino. Quando si seppe che il pagamento del riscatto nel cimitero di St. Raymond non aveva portato al ritorno a casa di Charles Junior, Curtis tornò a farsi vivo. Il colonnello Lindbergh, ormai alla disperazione, accettò di andare con lui ad Atlantic City, dove, su di una fantomatica barca, la Cachalot, doveva trovarsi il piccolo Charles. La barca c'era e il bambino no. Lindbergh si trovava ancora là, in preda ai dubbi, quel 12 maggio 1932. Quel pomeriggio, a Hopewell, aspettavano un carico di legname. L'autocarro che lo trasportava era guidato da William Allen, un camionista di 46 anni. Con lui nella cabina c'era il suo socio, Orville Wilson. William ferma il camion poco fuori dal paesino di Mount Rose, a pochi chilometri dal paese di Hopewell. Scende e si inoltra nella boscaglia. Deve fare pipì e non vuole essere indiscreto. Sono le 3:15 del pomeriggio. La mattina doveva aver piovuto perché il sottobosco era umido. Mentre si china per passare sotto ad un ramo, Allen vede qualcosa e non crede ai suoi occhi, perché gli sembra la testina di un neonato. Si dimentica di quello che era venuto a fare nel folto del bosco e corre come un indemoniato verso il suo camion, chiamando a gran voce Wilson, che si precipita fuori dalla cabina e lo segue nel bosco. Insieme guardano. I resti sono proprio quello che rimane del corpo di un neonato. Risalgono in fretta sul camion e partono verso il paese in cerca dell'agente Williamson. Lo trovano dal barbiere in procinto di farsi regolare i capelli. Allen gli chiede se può parlargli un momento e, avuto il permesso, Allen è un uomo di colore, sbotta.
1: Signore, c'è il cadavere di un neonato nei boschi.
0: Williamson non perde tempo, corre fuori dalla bottega del barbiere e, seguito da Allen e Wilson, entra nel posto di polizia e grida al capo Harry Wolf.
2: Questi due uomini hanno trovato un neonato morto nei boschi. Che sia il bambino dei Lindbergh.
0: Il capo Wolf telefona immediatamente a Schwarzkopf, che gli risponde che invierà subito degli agenti. Nel giro di pochi minuti arrivano un investigatore del Dipartimento del New Jersey, James Fitzgerald, e un sergente della Polizia di Stato, Andrew Zapolsky. I quattro poliziotti seguono in auto il camion di Allen e Wilson verso il luogo del ritrovamento. Si fermano ai lati della strada, la Princeton Hopewell. Scendono tutti e gli agenti si rendono conto che da lì, proprio da quel punto, si può scorgere la casa dei Lindbergh nella vallata. Sono occhi di poliziotti, quelli che esplorano attenti la boscaglia. Sono occhi che scrutano, quelli che seguono il percorso dei due camionisti nel sottobosco. Vedono subito un sacco di juta che i due non avevano notato. Fitzgerald lo raccoglie con attenzione. Intanto Allen e Wilson si fermano e indicano qualcosa. I poliziotti chiedono loro di andarsene per il momento. Ci saranno domande per loro. Allen e Wilson se ne vanno di buona voglia da quel luogo sinistro. Tutti e quattro i poliziotti si inginocchiano. Sembra un gesto di pietà cristiana. Invece, avvicinandosi di più al terreno, stanno cercando di capire se quei poveri resti abbandonati tra le foglie appartengano davvero al piccolo Lindbergh. Anche se nessuno di loro lo aveva mai incontrato, a tutti erano state mostrate delle fotografie e i riccioli biondi, la forma della testa, la camicina, tutto li faceva pensare che stessero guardando proprio il neonato rapito più di 2 mesi prima, quello che ne restava. Zapolsky e Fitzgerald lasciano di guardia Williamson e Wolf ed escono dal bosco, risalgono in auto e guidano fino ad un negozio in paese, da dove telefonano ai superiori. Altri agenti arrivano. Frank Kelly, il tecnico delle impronte digitali, anche fotografo forense, scatta alcune fotografie. Dopodiché il corpicino viene sollevato dalla sua tomba improvvisata. Sebbene in avanzato stato di decomposizione, il volto è ancora riconoscibile e viene confrontato con le foto che la famiglia aveva fornito loro a suo tempo. Per quei poliziotti si tratta proprio del piccolo Charles Lindbergh. Lo guardano quel corpicino senza più vita, e si domandano come potranno chiedere a quei due genitori che ancora sperano di compiere il riconoscimento. La pelle, resa scura dalle intemperie, quasi nera. La gamba destra tranciata sotto il piccolo ginocchio. Niente mani. L'ispettore Walsh propone allora di andare a casa dei Lindbergh e domandare alla bambinaia, Betty Goh, la descrizione esatta di quello che indossava il bambino la notte del rapimento. Lui e un altro agente partono diretti alla casa di Hopewell, mentre gli altri rimangono a sorvegliare l'area e a perlustrare in cerca di indizi. Betty si ricorda alla perfezione gli indumenti del piccolino, anche se sono passati oltre 2 mesi. Una camicina da notte di flanella cucita da lei stessa utilizzando del filo da cucito blu marca Silco. Sopra la camicia da notte una magliettina di lana con un'etichetta che descrive minuziosamente agli agenti. Poi il pannolino con la sua protezione di gomma e infine una tutina intera, quel pigiama che John Condon aveva ricevuto dai rapitori come prova. La bambinaia consegna agli agenti uno scampolo della flanella e la spoletta di filo blu. L'interrogatorio improvviso non la stupisce più di tanto, ormai ha fatto l'abitudine alla presenza degli investigatori. Questa volta anche Schwarzkopf accompagna gli agenti di ritorno al sito del ritrovamento. La stoffa e il filo ricevuti da Betty vengono confrontati attentamente con i resti degli indumenti sul corpicino e tutto corrisponde. La flanella, il filo da cucito, tutto. Non c'è più alcun dubbio. Gli agenti prelevano gli indumenti del cadavere e li portano con sé a Hopewell. Qui Schwarzkopf li mostra a Betty, che li riconosce immediatamente anche se rovinati e umidi. Il bambino è morto, comunica alla bambinaia sconvolta. Non dica niente a nessuno per ora. Non si può più indugiare, bisogna avvertire i genitori. Schwarzkopf compone e fa lanciare un messaggio d'urgenza per Lindbergh, ancora ignaro nel porto di Atlantic City. Ritorni subito a casa, abbiamo trovato il cadavere del suo bambino. Tocca sempre a Schwarzkopf l'onere di comunicare la notizia ad Anne. Anne, il pilota. Anne, il navigatore. Anne, l'operatore radio. Anne, la mamma.
3: Ho delle notizie molto brutte, signora Lindbergh.
0: La madre di Anne è con lei, le si avvicina, la sostiene con la sua presenza. Schwarzkopf si fa forza e continua.
3: Abbiamo trovato il corpicino del piccolo Charles questo pomeriggio nei boschi a circa 3 chilometri da qui. Betty Goh ha riconosciuto gli indumenti. I rapitori devono averlo ucciso poco dopo averlo prelevato dalla sua camera. Non ha sofferto. Abbiamo già avvertito il colonnello Lindbergh. E, signora, non occorre che lei veda i resti. Siamo certi che si tratti di lui. Ci dispiace davvero tanto.
0: Anne non piange, non grida. Chiede solo come l'hanno ucciso. Schwarzkopf è costretto a risponderle.
3: Non ne siamo ancora certi, ma sembra che sia stato colpito alla testa.
0: Intanto il coroner, il medico legale della Mercer County, Walter Schweizy, si reca sul sito del ritrovamento per prendere in custodia il cadaverino. Come molti medici legali nel 1932, Schweizy era in realtà un impresario di pompe funebri, non propriamente un vero medico. La sua impresa fungeva anche da obitorio per la Mercer County. L'autopsia verrà eseguita dal medico ufficiale della contea, il dottor Mitchell. Schwarzkopf ha comunicato la brutta notizia a Moore, il governatore del New Jersey, e convocato i giornalisti a casa dei Lindbergh. Il governatore emette subito un comunicato ufficiale, che si conclude con queste parole.
4: Adesso faremo di tutto per trovare gli assassini, coloro che si sono macchiati di un crimine così orrendo. Questo è un trauma terribile per l'intero paese.
0: Anne intanto ha telefonato alla suocera Evangeline perché venga a sapere da lei della tragedia, non dalla radio.
5: È come se il tempo si fosse contratto in un momento infinito. Mentre lui mi raccontava, io in un lampo di orrore ho visto il mio bambino morto, ucciso. Ho visto la violenza. Tutto il resto è diventato irreale. Solo quel momento rimane. Ora devo guardare tutto questo come un caso di omicidio. come un'indagine di polizia e devo chiedere, sapere. Non è ancora diventato qualcosa di personale. Presto lo sarà. Ma ora io non posso affrontarlo. L'inquietudine dell'incertezza è cessata. E io sto dormendo in una tomba.
0: I giornalisti convocati da Schwarzkopf, circa 24, erano arrivati alla casa di Hopewell. Fin dai primi giorni del rapimento, alla stampa era stato vietato l'accesso alla proprietà, perciò era la prima volta per loro. Alle 6:30 della sera di quel giorno eterno si chiedevano tutti il motivo di quella convocazione così inaspettata. Schwarzkopf finalmente entra nella stanza dove i giornalisti sono stati fatti accomodare, un garage allestito per l'occasione con un lungo tavolo di legno, alcune sedie e un modesto rialzo che fungerà da palco improvvisato. Non è solo, con lui ci sono altri poliziotti. Si schiarisce la voce e comincia il tono più serio possibile.
3: Vi devo comunicare che il cadavere del piccolo Lindbergh è stato trovato oggi alle 15:15 da William Allen, un camionista di colore di Trenton che stava percorrendo la strada di Mount Rose verso Hopewell.
0: Un silenzio irreale si diffonde per la stanza. Si sente solo la pioggia fuori. I 24 giornalisti fissano pietrificati Schwarzkopf. Poi un brivido sembra percorrerli mentre cominciano freneticamente a prendere appunti. Schwarzkopf prosegue, dettagliando il ritrovamento, e quando arriva a descrivere le condizioni del corpicino e la sua tomba improvvisata, alcuni giornalisti balzano in piedi e cercano di uscire dal garage, impazienti di comunicare la notizia. Vengono inchiodati letteralmente sul posto dal grido di Schwarzkopf.
3: No, nessuno esce di qui finché non lo dirò io.
0: Ottenuta l'attenzione di tutti i presenti, il colonnello Schwarzkopf conclude dicendo che il coroner aveva già preso in custodia il corpo del piccolino e che il medico legale della contea di Mercer, dottor Mitchell, era stato incaricato di eseguire l'autopsia.
3: Adesso potete andare.
0: Per le 7 di quella sera, la notizia della morte violenta del piccolo Lindbergh attraversa gli Stati Uniti e il mondo intero come una scossa di terremoto. 12 maggio 1932, il giorno in cui ho saputo. I giornali della sera, con i loro titoli a caratteri cubitali, vanno a ruba. I centralini del New York Times vengono intasati dalle telefonate. Chi è stato? Perché? Come? Il sindaco di New York, il pittoresco Jimmy Walker, interrompe il discorso che stava tenendo alla radio su tutt'altro argomento per proclamare che i 18.000 poliziotti della città avrebbero compiuto ogni sforzo per catturare i più miserabili criminali e delinquenti nella storia della criminologia. L'emozione è incontenibile. Betty Goh accetta di identificare i resti del piccolo Lindbergh perché non ci sia alcun dubbio. I poliziotti la accompagnano all'obitorio. Entrano nella sala di imbalsamazione. Il corpicino è su di un tavolo d'acciaio coperto da un lenzuolo bianco. Le rimangono accanto mentre Walter Swayze solleva il lenzuolo. Nessuno l'ha preparata a quello che vedrà. Sconvolta, lei grida e si porta le mani alla bocca. Si fa forza e si avvicina a quel cadaverino annerito. Controlla le dita del piede destro sovrapposte. Osserva per 3 lunghi minuti. Poi si volta ed esce dalla stanza. Non ci sono dubbi, dichiara. È lui, è il nostro piccolo. Era Walter Swayze a firmare di solito i certificati di morte nella contea di Mercer, ma quando le morti erano violente oppure improvvise, non poteva. Invece, il medico legale della contea, il dottor Charles Mitchell, doveva eseguire l'autopsia per stabilire le modalità del decesso e redare poi il certificato. Il dottor Mitchell aveva circa 60 anni e ricopriva l'incarico di medico legale da una decina d'anni. Era stato costretto a lasciare anzitempo il suo lavoro di chirurgo all'ospedale St. Francis di Trenton a causa di una grave forma di artrite che l'aveva colpito ad entrambe le mani. Era un uomo corpulento, con un gran ciuffo di capelli bianchi che contrastavano con il resto della chioma grigio scuro. Lui e Swayze avevano un segreto. Quando si trattava di eseguire materialmente un'autopsia, Mitchell era la mente e Swayze il braccio. perché il medico non poteva più neanche infilare i guanti sulle mani doloranti. Nel caso del piccolo Lindbergh, dovevano determinare cosa ne avesse causato la morte e

0: A posteriori sorprende che a nessuno di coloro che si stavano occupando del caso fosse venuto in mente di consultare anche un patologo forense, sebbene ce ne fossero due piuttosto conosciuti che lavoravano a circa 90 km da Trenton. Un patologo forense non cerca solo la causa della morte, raccoglie anche prove per un'indagine criminale. I resti del piccolo Lindbergh vengono sottoposti dal braccio Schweizi a tutti gli esami che la mente Mitchell suggerisce. Quell'autopsia, eseguita nei locali di un'impresa funebre, dura solo un'ora circa e in seguito questa brevità sarà molto criticata. Prima di tutto, lavano i resti. Alterano così potenziali tracce biologiche o chimiche. Poi procedono. L'odore della morte era terribile, ammetterà Mitchell. Sotto e a destra, rispetto all'orecchio sinistro all'interno del piccolo cranio, vengono individuate quelle che sembrano quattro linee di frattura che si irradiano da un punto di impatto. Lì si trova un coagulo di sangue decomposto. È il dettaglio cruciale, secondo Mitchell, la prova di un'emorragia. Dimostra, secondo Mitchell, come il cuore del bambino battesse ancora al momento del trauma, altrimenti il sangue non sarebbe fuoriuscito con tale pressione da formare un coagulo. La causa della morte, viene stabilito, è stata un colpo alla testa. Ma la dinamica? Come è successo? L'arma? A queste legittime domande non viene data alcuna risposta. Il dottor Mitchell detta le sue conclusioni a Schweizi, che batte a macchina una relazione di una sola pagina. Mitchell la legge e poi appone la sua firma. Non scattano alcuna fotografia, non raccolgono campioni, non richiedono radiografie. Tutto finisce in poco più di un'ora. Oggi un caso di questa importanza richiederebbe giorni di lavoro, fotografie, campioni istologici, microcomputed tomography, perché i morti parlano a chi li sa ascoltare. Ma in quella stanza fredda, il 12 maggio 1932, regnava solo un gran silenzio.
1: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda. Con le voci di
0: Eleonora Rossi,
2: Isabella Balestri,
3: Nicola Lanci,
1: Paolo Balestri,
4: Valentina Balestri.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio tutta italiana.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti.

proprio te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

perdono, abbi pietà. Perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

Kiss, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026, però attenzione perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Color.

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011 il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto Imodà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italia. Italiana.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.